0: Ba be fi nga mo ole nei hoje me only. Ya ele si se song ya ya song ilo wor fini. Oka okai. Ya pa wa un ole ola ngola solua. Ya solua ya wori fi si a si me aida ko. Ya ka ko we vai musika. Foi falele ya ngi ya solua la ku oka ko se manga yo le ya solele. Se ba ni shota tu falinga mo tato le ne ya uli.
1: A faile var swun wonor le lusu fault of sanga e le ni ya wanga va. Fai longa pole poto masani. Mai te fia o a oito mai fai kofi. Fai loa i matanga ta ma whaamauti noai ua e sauni mo se nalwena i le fai kofi. Visi tala nei loi na mato va seng o le food service and barista skills course ya se tema. E se volu lima vai aso le omi maa fai e te anga vaa e le e se tatoni. Ana au mai loa i le MSL training i le o Barcelau lua lua fa fa tol valu. O Barcelau lua lua fa fa tol valu pe tamai ane i le MSLtraining.co.nz.
2: Tau sa ili se sa mo lo ainga. Po tau sa ili sa umasini tutua pe yo le Hilux ma le Ford Ranger. O leo au nanga ale car city e fa afai mo fie mea uma. E te alu malau ta avali, ua e malie ato atoa. Ta lia le titongi vayaso, lua vayaso, pe maasina foi. Tu atoa lo fa ato atuanga ile car city, te tala fitu aso, tu atu si fitu tasi, East Tamaki Road, Papatoe Toi. Telefoni lua fitu fitu, ono fitu lima fitu. Lua fitu fitu, ono fitu lima fitu.
3: O tinga aso nifo. O sa ili te fale fai nifo tango fie. O le Shine Dental ua silia ma le sful fatau sanga o lana tau tua, ma o lea ua fa au popo ina ma fa atele lona nofuanga. A fio mai ile lima fitufa Great Save Road I Manukau. Faya fua wins ma ACC quotes, doi le aise tutongi mo whanau e I lalo ifo I le sful walu tau sanga, e yaya ya inga fa pitoa. Awa e te toe fa atali, ai fa le leilo lau ata ila so, bili le Shine Dental o iwa lua fitufitu ono ono fa fa. O iwa lua fitufitu ono ono fa fa mo saua manoa. Le Shine Dental, your smile is our care.
4: Awanei e misia le fa apitoa o le lafoi no auto pe Samoa ma America Samoa, mai au alnanga a le Lotus of Foreign Exchange ma le Western Union. La fole ono se lau da la New Zealand pe sili atu I opanga I ngai Samoa po America Samoa mai la la o le Lotus Foreign Exchange po le Western Union. E au noa mase totongi I aso tofi ma aso fare le taitasi ma le aso luasfo lua se tema e o le aso luasfo lua o kitopa. Io e anga ba afo I la tau e la fo tupe I dusha sa wallet I Samoa ma dusha tupe I America Samoa. Afioan e noi I nofuanga nei on le Lotus Foreign Exchange I Manukau, Lynmore, Pakurama ma St. Luke's I Aukilani, Porirua I Wellingtone ma Rekatan I Kalai Estete. E mawa tupe a le Western Union I le Fali Deuina o tupe.

kama voi lelele e fai ave avenga per fanua va tu fa fongole tu u sa oi konginga se la wainga ole su ema ya tu bi pisi de lei a tu vai de pedo mo se ma Eba banga bol dad wa tunu le walu 40 minute tele July Dasi. Wale mo wale tau tuwa la unanga. Al si ose ya tong sia o lo faisi piso yele nei foi time loli. Ai ba ya ne yele na telefoni le o le olwa tasi fa fitono lima fitfa. Olwa tasi fa fitono lima fitfa. Wale lua se lau Kevin Distrive Kevin Distrive na I Manukau. O lo yele tau tuwa la unanga sunga ya tong sia.

0: Tala da wa fa fonga I se fa bo pona o tato tala I vai fa nuwa matala I tala longa o le riva hengo lea o le reo lea sulua a sulua sulu ma le lua ne o la sino se te ma lua a fe lua se fulu ma le ono ma lo le gano e ma lo le fe o le fai vai le pa ia ma le mano le tato tato I le reo I vai hengo lea o le o fi ta I tunga e a wala o le tato sa I linga marubia mo le tu singa le o tato a hinga E mo te bringi lo vengi le tato tala o le tau e peona o le baile le ofiso le vaa I tau o wala volo no fosila fia I winga o le tau e le ngata mo I tato nei au kilani e o pepefo I alo tato faa siramaga I Samoa e le soma le aso a tai au Pa mai e tolu vava solo wanga I le so mai o le afapelea o na ta ape I teimi o le awoli o le a kilia mai nisi o teimi o le fiafiana nei E pe tai o lafa tupula ia I a nā wanga I nisi fo I o no fuanga. So vili angi mai le so mai le tū isi sifo. Pa solo I nangi mai le tū I sau te sifo. E teimi o le ha wauli ma o le afa tupula ia. E wi le afa isi mafan fana o le so. Se fulu ma le iwa tiki ria pe o na ta u mai le le ofisa lava ai tau. O le malu I le poana nei. E se fulu ma le tasi tiki ria. E ngoto le lai le sifulu vanu minute. E te aile I tulai ono I le fiafiana nei. O le venga mulea soa tai au, fai mai le ofiso le vaa I tau. O le au soane le lai le iwa mirute te aile ono I le tai au. E awa awa ia mai ono iai ene I uanga I le tai au ma le awa uli. So vini angi mai le tu I sau te isi sifo. Ma losi ni si utaimi e whelolo mai I le poa tai au. Telephone to Ilole, Lotan to Tru, Samoa, my Lord God, woman, old failure favor. I'm talking about to my long old time to well, I learn now the Tassi, Ono Tessi, Malatassi, Famo, E. Samoa. All of a day, Lotan to Tell on the Tau, E. La Song. I've been out with the main little official of I, Tango, Long Si, La Fia, Tangi Samoa. Santi, I fit to video to ten, ailing to line tall. Wing all the tau, all the su, civilian, the matau, polu, civilian, my society, all over TI, Pair Samoa, my awaya, my teamwear, afiaile, and to do in easy training. Pitay is a vang of a taing or civilian, my teamunga, or loa, my society, ilungo Samoa. All the bengalam, or two moai, the soy, awa, in easy training, my team were told by Vasloi, and on the mafa, and popo, in easy of anger, but beard I will am a fight to Tilly on the yay. Alo yei fau tuanga mo ti mungo me mafa, alo fa pele ona fa malusia, mo lau fanua uma o Samoa e vi aile anu fo le tua. O le hotau maua nai ti munga fo I Samoa, so le fa mai matua mu walava, e mi se la vai ele tulata mai le talafantai e pia. Alo mo tele I sala fai le so, fa mai a wawa inisio taimi, ta mo ti mo tolu va vasalo ai ona me mafa e pupu inisio vahenga, fa pia wila ma fai tili ono yei. O atai au I Samoa fa mai e te uluwa vāsaloai e a nai timu. Tūlanga nai pioni eiwinga o le tau I le so, a toi fwe mele aso atai au, mo au ki lani ma Samoa au irmaia e le ofisa o le vaa I tau.
1: Tasi lima I vatolu a mo.

avevi la rima qua sa viriale degli assossoli faccia la timu la timu ia la tungu o le ma fuccia mai le tato tutu o le ding vangola o ni le suma ya Chris Fuanga before ia fa fa wina tani yelu o tu malavole faccia si mai le ding vangola o li ia ma lo le feio le feiva ma lo fo ile fa ma lo lo si vai in tua ye picchi le fana wa onga ele te me tu waile a onga ele a wole dei te le nava ele tu waile tau le tolu via ko le kia la kiki fo le ko mani ele tu wame vole vana ei o a

Pazizlanga mo alamatam fanao ole pianga o sale a mua yao klani. Pazizlanga yalamatam fanao ole pianga o sale a mua o lo alalam papa au I so se tafo au klani. Ole a fayal tato pontanga ele asto na e los prono se tema ele to atosi numera su dolu pena straight e papa toi toi a po su lua. Ile aoli pa mal mlamai ni se vaenga e pe ona yai tato fontanga muli muli le masino o kusolu o wono tartono ile lofa pa so le tua taja ia tu yai lo to se fuom so matu ni ona ile aso ta we lunga pa mole mole mana tua mai lo tai tai e wa tato pa singa ma lo si pe mai al tato fontanga muli si pam talanga ele lava lo silpia tele Ele numera le fonga le maftanga orua o fatas tolu tolu tasi tasi fitasi. Ole orua o fatas tolu tolu tasi tasi fitasi paptai. Sainia ele taitai fono ya malolau ya papepo yo alum tampa nao le fianga o sale au mua I.

Super Mario Motors assieme poi vai nel porta mai a tuo porta por camera va che vedi che viene la poi Mario è lo sto con forza anche por camera na e le vai a sponda sua che non tem ma sangue di pitu e non fa ma non fa dai tu ma è tu cola tu non lo fa so ma te non fie ne po ne so cola vai fa so anche a ma tu è tra la si la sa mo fa dai Mata con fiela ma fa so to mari ore to no ya moli to so I por na aso lu mo mo spa pon or ta to por klambe los pulu mara minuto bote ani tu la manu ni to tu are radio Samoa su lima e va to ru amo mara to maru ni la ta po inga Samoa ya il pide mo de ni mo to malawa ta penat mo mano longa ya ya le anga de ore tu le wo ta pena mai sunga fa penga inga ya ar sana po mo ma ka pio ta to to e por klambe Ah, retro leola. Mai alau pa ponga sa.

0: Sunga o fenga fa ka o kava le fou maunga Max Ila.
1: Senga o ka amilo e o kilangi. Mo koe foi mai lava I o tara I le Tire World and Auto Limited. Le ai mau ai so skoi ngā mag ma pa o kava. A ona me piko sidi. E ngā le lua li maka ala alwa ya so le kokongi.
2: Le Tire World and Auto Limited e te mau ai ta avale ma pa o tau ngō fie ya New Zealand antoa. Mo fo I se ti mag wheels mo so se tu ai ngā ta avale ma le telo isi au o nanga. Warana Fitness I le na o le se fulu ta la pe ai fa I lo yeina e fa afofonga le radio Samoa I nei fa abito. Talia wins quotes, cue cards, maisi. Walang lole Tire World and Auto Limited ile luafi tutasi tolu tolu tolu o mo pa utavale. Pole luafi tufa tolu luo luo o mole fale inisinia.

Ina faia ye lunga ole vi inga le tua langi ne la fa pesere kare sia fa bulu tonga a Yesu isa mo le fio anga opia le tau tua marwe de sa mo tatono ia le tulai ono.

0: Did you know an EasyVote card makes voting easier and faster? To get yours, you need to enrol by midnight 4 October, so don't leave it too late.
1: Get your EasyVote card. Enrol by 4 October at vote.nz or call 0800 36 76 56. Brought to you by the Electoral Commission.
2: Talofa Samoa, wasinia nei le tonus full tau sanga o tau tua Dr. Chen mo tangata Samoa. E ala lea I vai faa le natura. Mo ngā se ngase pere mai suka, toto bawalunga, bo le le moa fo yo se whanau. Le mai sela, fatu ngā o ti ngā o tuli, male tua, tino puta, ka nesa male bangeso, fa pia fo I le furu, ia e mese o le tale male fiva. E moa fo I le paste full nifo e manongi le le yailo fonga. Talia le ACC quote, pala au mai loa, Dr. Chandler I le lua fitu tolu, tolu tolu fitu fitu, lua fitu tolu, tolu tolu fitu fitu, pia fio mai I le lua selau, losfulu ono Great South Road I o Tahuhu.
3: Mo tu befa mo moni Samoa mana tu alo le Pacific Easy. O lo fa wau pere taro pa pitoa nao le lima tala te tongi pe afa ngai nel Pacific Easy app befa tino ai o tu befa mo moni mai lau telefoni febe ai. O lo avano fo le taro direct transfer te posi mai ai o tu pe le taro account befa mo li ai nefasili lupo le telefoni befa tino la fo ino lau tu pe ai ai ai ai na fa pitoa. Mo le tongi no pidio le pai mo li te unga tu pe so se fa te tu pe Samoa pe te tongi ni no nonga tu pe le nung pe fa Samoa Housing Corporation UTOS Samoa Land baso se au nanga Samoa, alo mo fai nofa tino umai tato au nanga ole easy pay. Mo le silifia, mo fa so polia so se vahe nga di usila yo tato la la. Alo avano fo yo tato ofisa yo taro ma mangele. Pe fa nga le Pacific Easy Mobile app, bo le direct transfer fa sao ai lutaimi. Ai sili ato na fa sao ina utupe wa tangwa ta le penisini. Mo nisi fam talanga bala au ni telefoni o varselau o tasiono ono. Po numero masani au kilani o le lua fitu ono fitu iwa fitu fa. Ma le lua fitu ono fitu iwa baru fa. Pacific Easy, ola pa anga mo tupe fa mo boli. Samoa.
4: O e mo mia se visa mo New Zealand po Australia. Ai asef so swani tu langa tau fimalanga inga. Faso ta iloa se o manu se Wati Simon ma Hawaiian o le HY Immigration I le onwa tasi 5 lua tau tasi 5. Wasilia ma se fulu tau sama o le lantau tau tua. O au au nanga vaa I fiso swani ma fautuanga tau fimalanga inga.
5: So is a full man farm bido tolo tolo ta leo le tula balu le tau tua moa arwini Samoa. Malmanatolo Murio or Nataiao, Fatalo Fatsung Ferretti, Bay Fatili, Malosi for Murio Nataiao, Ruth Liu, Fabrafo Cecilia Tungamala, Tole a four Billy, Malosi for Nataiao, no Pepe, Pilione, Lofato Nataiao, phone, Naimato, Tapena Tomati Mola or Nataiao, the Cedar Boy.

Samoa ola groove sala fai au lele ile to to mole bridge Samoa ina want toy tolu mal afa mino jolo to tale ole tu la malu fa talofa liu ma aunga fa matala ko lose good morning fa fa fa tala fa mali tao si ne fa tapu so fa pena fo so so so so fa tala fa tu ne time ole tai au mai ala pese mai atai lo ko le so ma tala tala fa samoa ne fo tai mo lo ga tolo ba so ma lo se

0: Awana e misiale fa apitoa o le lafoi no auto pe Samoa ma America Samoa. Mai au al nanga a le Lotus of Foreign Exchange ma le Western Union. Lafole ono se lau tala New Zealand pe sili atu I au ai mai Samoa po America Samoa mai la la o le Lotus Foreign Exchange po le Western Union. E au noa mase totongi, yaso tofi, ma aso farele taitasi, ma le aso losfo lua se tema, e o oi le aso losfo lua o kitopa. Io e anga ba afo ila tau e lafo tupe I dusa sa wallet I Samoa, ma dusa tupe I America Samoa. Afioan e noi I nofuanga nei on le Lotus Foreign Exchange, I Manukau, Linmo, Pakurama, ma St. Luke's, I Aukilani, Poriruai, Wellingtone, ma Rekatan, I Kalai Estete. E maua tupe ala Western Union I le Fali Deuina o tupe.
1: Tau tupo arwere Samoa. Mana tupo manu ia o le nei tai au. Whapahalo whaftai mo le teri amele tau tuai tono lo maota. Tono ta bale tono whanawhai ngā duenga. Nogo le Facebook, mani YouTube arwere Samoa. Pena whanawha whanawha le tasinima e tono a mo. Vale, fa bon tasi ono, tasi mal tasi. Tatu solo le tayo pe amal pese.

ole solo. Ina ua maua upu whamai ele whaingo fie ona su e vao masa ili tai. A upu ia sa fatu fatu e langona o leina ma vai leina ina ia tutusa le leifai unga o leina te tasi. O solo ia na whamawina I tonu o le tusi o le malama lama o solo uman tusi e sunga ia Pastor Roland Emigaele. Velevelenga il munga ala o le solo le centenari tasi iwa lua faa ne lua o lua faa o le kolisio a vele o le solo lo faita wina lava e sunga ia Pastor Roland Emigaele.

Kamba si lo wanga fa sub solo Maria le le coco Samuel Tayao. Tu fa solo wina. O tala fo mo le sunga se uri malau pe ama al pesele mai peace chapel. So le mo bokala me al Pacifica Family Health Group. Tato fa to file mo le solo.